anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

importante è riuscire a stare a tempo, il tempo delle onde che bisogna governare come una danza, questo mio restarti a

l'oceano pacifico di tutti i desideri, Polinesia dove potrò

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per

cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura, al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta.

take it for granted.

0: secondo ricco appuntamento della settimana di Onere, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dal Muto. Oggi abbiamo veramente tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente ed in collaborazione anche con Supermarket Show, che in questa estate 2006 ovviamente è in vacanza, ma tornerà più carico che mai i primi di ottobre.
1: Salida del vuelo con destino alla

il nuovo singolo del rapper e beatmaker siciliano W, Day in the Sand, un brano rap che racconta un amore vissuto come una rivelazione, ricordato come una ferita luminosa. La canzone nasce dal contrasto tra la dolcezza di un incontro speciale e la consapevolezza della sua fine imminente, trasformando un legame breve in un ricordo capace di lasciare un segno profondo.

0: ultimi vent'anni.
1: La sua voce è spesso ospite all'interno dei nostri programmi. Lei, parliamo di Freaky Bea con Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri. Svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione in un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia. Ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto, l'amore.

Sutta Lussule di Michele Coletta, viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento e ritrovare le proprie radici.

Beatrice, Mai, una canzone che celebra l'amore. È un frizzante allegro che invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata è un bene non farsela scappare mai.

E loro sono i cosmonauti borghesi che hanno pubblicato venerdì 26 giugno il nuovo singolo Gocce di limone, disponibile in pre-save. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico della band In analogico dirsi ti amo, in uscita il 28 di agosto. Verde

Davide Pagnini, Prima della fine, un brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica e ad una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine, ma un momento in cui ci si potrà rincontrare.

Was Young di Etè, il brano, vuole essere un esempio di evoluzione di molte amicizie. Quando si è piccoli si è molto più liberi nelle scelte delle persone di cui ti vuoi circondare, ma piano piano che il tempo passa e si cresce, si fa una selezione sempre più dura fino a troncare i rapporti. In questo caso il brano narra di Jane e Dolly, due amiche di infanzia che condividono gli stessi interessi e giocano insieme su ampi prati. Tutto è sereno fino a quando iniziano a conoscere nuova gente e nuovi stimoli.

Dopo anni di silenzio e una lunga battaglia personale, Alessandro Lenzi, in arte Lenz, torna sulla scena musicale con un nuovo progetto ideato da Sauro Moretti, che parla di resilienza, speranza e rinascita. Ad On Air con Direzione.

E lui è Nicola Boni con Non ci sarà misericordia. Racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo.

0: E questa è la splendida musica di On Air. Ancora qualche battuta musicale prima dei saluti finali.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

impossibile. Cari amici, giunge a termine questa seconda puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati con me, di avermi soprattutto fatto tanta compagnia, perché in questa calda estate 2026 sono ancora qui in studio a cercare, a rovistare tra il miglior mercato indipendente per far sì di farvi conoscere la miglior musica che abbiamo in Italia in circolazione. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa di...

pensa che c'ho 20 anni. Credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente,

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo

0: che mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Un po' di

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sincero e inopportuno mi faccio fare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido.

questo è il mattino dell'addio. In mente il momento c'era già, ed ora eccolo qua. E non piangere più, lo sapevi anche tu. Partire un po' morire, ma morire non capire, è soffrire senza andare, cosa conta poi tornare. Amore, amore mio, ma come batte il cuore tuo? Mi sembra il mare che si commuove sopra il mio. Che tenera che sei, lasciarti non dovrei, ma devo meritarti, anche a costo di ferirti. Che ne fai di un uomo tuo?

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Ora più che mai ti voglio bene, ora più che mai, ed è la fine, no, non te ne andare, lasciami parlare. Che sarà di me se non mi vuoi? Che sarà di te se te ne vai? Tu che vuoi qualcosa?

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Oh oh, vorrei solamente dire oh oh. 20 anni dopo, cioè un decennio doppio, come ti diverti quando passa il

0: di costume, diciamo, dato che si parla dell'uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta dal valore di scambio molto alto, che permetteva di acquistare addirittura del cibo, cosa che oggi con l'euro pare impossibile.
1: Ciao Max, sono Emilio Zio. Volevo dirti che a uccidere l'uomo ragno sono stato io. Mi aveva rotto i coglioni.

0: generazione giovane.
1: Così, ammiraglio santo, portami dove anche i sogni divampano l'ardore, e per il tempo che sai nel ruvido vanto, prova a seguirmi tra meandri lisci. Da quando ti implorai, impedisci il dolore e di punirmi.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Ci vuol coraggio a tornare così, così d'improvviso da un uomo che ormai

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra.